Observation 6h, Gertrude. 6h, Gertrude. 6h, Gertrude. Gertrude, Foxtrot. X-ray, Roméo. X-ray, Roméo.